jërëjëf Mohamed Braya Mbaye magi gi ci Touba ba da ciono momit nek ci Touba Moussa Bey Cheikh Ndiaye ci Sarri mak mbollem jabotam ba da ciono mbollem jabotaw ciono ma Ndiaye Ndiaye ci Sarri tenen Ndiaye

le centre Mambalé Diakhaté Khassaïd Touba Niari Baifal Serigne Ahmadou Kane fofé ci Santioup Sine Mamor Fall chef de village ci Tawa Fall Goro Fall momit nek ci Ndogal Fall Bara Fall ci Ndogal Fall Mata Fall ci Touba Issa Kane Fall fofé ci Karassane Kane Mor Mati Awa ci Tawa Fall Abdou Say Gueye Fall fofé ci Tawa Fall Papa Fall ci Dakar ak mbollem Jabotou Elachio Ma Fall Goro Tingé Fall ci Dakar Cheikh Badar Fall momit nek ci Dakar ak mbollem Jabotou Elachi Moussa Fall Bay Bar Diop ci Tawa Fall Modou Sar Ndiaye momit di maire bu Baba Garage Haban Fall ak Siki Fatou ci Tawa Fall Ibra Fall Goro Siki Fatou ci Amérique Tala momit nek ci Tawa Fall Issa Fall Maxike Fatou fofé ci Tawa Fall mbollem Njabotou Cheikhou Nafal Dirak Siki Fatou ci Tawa Fall Isma Fall ci Touba ak mbollem Njabotou Elachi Tala Fall Ami Fall ci Tawa Fall Moudou Fall momit nek ci Pass Fall Mbaye Fall ci Gawal Moussa Rok Fall fofé ci Tawa Abdou Mbake Fall ci Touba Dame Sey Gueye ci Tawa Fall Fallou Fall Dom Siki Fatou Tawa Fall Ali Gueye ci Tawa Fall Adama Diouf ci Tawa Fall ñom ñep ñoy yeklé Fatou Ibra Fall Ibra Fall naka samedi demb la Fatou fi ci Dakar ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci Touba ñaan gi japp nañ ko altiné ëlëk lañ ko fassiyene mal fofé ci Tawa Fall juroom fukki at ak ñaar la amon Serigne Cheikh Mbake bi Khalifa Serigne Mahmadan Mbake mbollem Jabotou Serigne Mahmadan Mbake Serigne Bassirou Mbaye ak wa Kerem Mbaye Gep Serigne Modou Diop Mbaye Serigne Modou Diop Ndiaye ak wa Maya yep Youssou Ndaw chef de village ci Kerem Ndaw Tala Khadi Ndaw ci Touba Baba Ndaw ak wa Gawan Gep Dame Mbacke Ndaw ci Kerem Ndaw Dame Sek ak wa Touba Souran Adama Samba ak wa Garage Dara Djolof Mor Tian fofé ci Kang Baye Baba Sall Baye Baba Say Ndaw di Baye Siki Patou moy yekle Fatou domam abo ndaw samedi demb la Fatou ci Kerem Ndaw ñu ci Kerem Ndaw ñu denc fassiyene ko denc tay ci dimanche ci bu fukki waxto ben jotté ci Touba Bakia lepp dañ ko yamale tay ci dimanche ci Kerem Ndaw fanwéri at la mon yalla matale ndam ci aljana firdausi Serigne Fallou Mbake Khalifa Serigne Modou Fatou Karim Moussa Sil di commerçant ci Kébemer Ndiaye Sall Diop ci Tobi Diop Mamar Dieng ancien député Kébemer Amar Sil ci Italie, Modou Khari Sil momit nek ci Dakar, Souleymane Sil imam la ci Dakar, Aïda Sil ci Kébemer quartier Gala, Maguet Sil ci Kébemer quartier Gala, Bay Isma Sil, borom keur lama Siki Fatou ci Kébemer, Dial Sil dom Siki Fatou Touba, Moustapha Sil di dom ci Italie, ñoy yek le Fatou soxna Marie Sil. Soxna Marie Sil aljuma ji ñu wessu le Fatou ci Kébemer ñu denc ko ci bes ba Touba Bakia. Ñaan gi ëlëk ci altiné ji lañ koy yamal fofé ci Kébemer quartier Medina amon na juroom ben fukkat ak juroom Serigne Ahmed Sougou Khalifa Serigne Bamba Sougou di Serigne Siki Fatou Baye Mor Babou Khalifa Serigne Youxum Babou ci Noto Mor Babou mu ndaw di dom Siki Fatou ci Touba Ngagne Babou dom Siki Fatou Touba Ndey Babou dom Siki Fatou Touba Mohamed Babou dom Siki Fatou ci Kaolack Amadou Diop Babou di dom Siki Fatou ci Noto gi jama Ngagne Babou dom Siki Fatou ci Keur Mbir Ndaw Moustapha Babou dom Siki Fatou ci Nier Cissé Modou Babou dom Siki Fatou ci Nier Cissé Ibra Saw dom Siki Fatou ci Nier Cissé ñom ñep ñoy yeklé Fatou yaay soxna Babou dem ci samedi ji la Fatou Touba Loyen tay ci dimanche ci lañ ko fassiyene denc bu fukki waxto ak ben jotté ci Bakia ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk yaltiné ji lañ ko fassiyene mal ci Touba Loyen témeri at ak juroom lamon bay mor babou talibé seigne moustakha ci noto guy jama mo fi andi lettre tagué bi ñukoy jalé soxna sosu di yaay soxna babou sunu borom bi xaré ko aljana té diko jaal mbokk yépp serigne batché mbacké khalifa serigne balla thioro serigne cheikh abi mbacké khalifa serigne abdou mbar kumbalé ci mbar jaal lay momit nek ci mbar soxna lay ci mbar bint mbay momit nek ci mbax mam jara ndjay ci mbax mané cham momit nek ci ngulukom mam antelé di maxike fatou ci Touba abdou mbar li di raxike fatou ci mbax ibrelé dom siki fatou ma pendelé di dom hadi ñang di dom ñoy ek le fatou soxna abilé son abilé dem ci samedi ji le fatou ci mbax mbacké ñu denc ko ci bes ba Touba Barkia
ñaan gi altine ëlëk lañ koy amal fo fecce mbaa mbake amoon na juróom ñaar fukki at ak juróom bi muy faatu Serigne Moutakha Mbake Khalifa Général Kouloumour ci Touba Serigne Ibra Khoudia Mbake di Serigne Sicky Fatou fo fecce dende Serigne Cheikh Bintou Mbake Touba Serigne Dame Mbake ci Tawafal ak mbolem jabotu Serigne Cheikh Kouna Mbake Serigne Ibra Mbake ci Passfal Imam Modou Bousso Fall fo fecce Tawafal Baye Moussa Fall ci Touba Abdou Fall Touba Ndiogou Oumi Fall fo fecce Tawa Haban Fall Baye Sicky Fatou Touba Asaru Fall ci Dakar Dame Moudial Fall di Max Sicky Fatou fo fecce Tawafal Modou Thiara Fall ci Ndogal Fall Hadi Fall di Max Sicky Fatou ci Touba Ali Fall ci Tawafal Ibra Fall fo fecce Tawafal Ali Fall Nidia Sicky Fatou fo fecce Tawafal Elachi Fall ci Tawafal Ndey Khady Touré soxna lon Sicky Fatou ci Gandiay soxna Anta Fall ya Sicky Fatou ci Tawafal de Degen Fall dom Sicky Fatou Tawafal Say Fall ci Tawafal Ibra Fall ak Sicky Fatou Touba Sophie Touré fo fecce Gandiay ak Ali Touré ci Gandiay Ami Touré ci Gandiay Alima Fall ak Sicky Fatou ci Mbirkilan Dame Fall Max Sicky Fatou ci Dakar ñoy ak Le Fatou Ibra Fall Ibra Fall samedi demb le Fatou fi ci Dakar ñu fassiyene ko den ci tay ci dimanche ji ci Touba ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ci altine ji lañ ko fassiyene mal fo fecce Tawafal joom fukki at ak ñaar la amon Ibou Ndiaye ci Bambe Elachi Abdou Ndiaye ci Bambe Modou Ndiaye Dali fo fecce Poler Malaw Ndiaye ci Touba Ibou Ndiaye ci Touba Mansour Ngom ci Dakar ñang Mamadou Ndiaye di chef de village ci Sewolef Papa Ndiaye ci Sewolef Modou Cissé Khassaye ci Sewolef Sini Ndiaye ci Italie Modou Nata Ndiaye ci Sewolef Elachi Mal Diop ci Sew ci Sew Modou Diagne Ndiaye ci Sewolef Papa Ngom Bour ci Sewolef Ousmane Dieng ci Sewolef Galas Dieng ci Sewolef Elachi Dieng ci Sewolef Elachi Malik Ngom ci Casamance Adji Awa Ndiaye ci Pikine Rue 10 ñoy yeklé Fatou Serigne Eliman Ndiaye Serigne Eliman Ndiaye aljuma ji ñu wessu la Fatou ci Sewolef ñu denc ko ci bes ba Touba Bakia ñaan gi aljuma ji di ñew day depp fukki fan ci wéru juillet lañ ko fassiyene mal fofu ci Sewolef téméri at la mon li mi ngi bay ko ci télé centre Mambala Jaxati Khassaïd Touba ñaari bay fall Serigne Mansour Si Diame Issa Fall Serigne Mor Diop ci Dakar Pass c'est la CENI Serigne Modou Ndiaye Ndiawa Ndiaye ak Aliou Diop fofé ci Mérina Ndiaye Ma Jaxate Ndiaye chef de village ci Mérina Ndiaye Ousmane Ndiaye chef de village ci Daru Ndiaye Diogo Baye Mansour Ndiaye Nidia Sicky Fatou momit nek ci refusque Baye Issa Diop Baye Sicky Fatou ci Mérina Ndiaye Aladji Batch Diop Baye Sicky Fatou ci Tiwawan Mandiay Diop di Max Sicky Fatou fofé ci Mérina Ndiaye Papa Diop Max Sicky Fatou ci Yembal Batch Diop Max Sicky Fatou ci Dakar Yembal ñi ak le Fatou Mor Diop Mor Diop momé ñu ni alxames je ñu wessu le Fatou fi ci Dakar ñu fassiyene ko denc alxames bi ñu wessu le Fatou ci Dakar ñu fassiyene ko denc tay ci dimanche ci bu joom ñenti waxtu joté ci Mérina Ndiaye lepp danka yamale tay ci dimanche ci Mérina Ndiaye juroom fukki at la amon Serigne Ibra Wade fofé ci Mbengen ak Serigne Manoumbe Fall ci Koki Moussa Dieng ci Daw Mufti Serigne Samba Mbouch Nidia Sicky Fatou Touba Forage Serigne Mor Diop di Max Sicky Fatou Touba Forage Ndiakhat Diop Max Sicky Fatou ci Corniche Ndioga Modou Diaw di Dom Sicky Fatou Touba Daru Tansi Biram Diaw Dom Sicky Fatou Touba Khayra 2 Cheikh Diaw di Dom Sicky Fatou Touba Khayra 2 Mada Diaw di Dom Sicky Fatou fofé ci Touba Khayra 2 Ndiassé Diaw Dom Sicky Fatou Touba Khayra 2 ñom ñep ñoy yeklé Fatou soxna Ferri Diop soxna Ferri Diop naka demb ci samedi ji la Fatou Touba Khayra 2 tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtok ben joté ci Touba Bakia lepp dan ka yamale tay ci dimanche ci Touba Khayra 2 juroom ñaar fukki at ak juroom ben la amon Serigne Mame Thierno Mbake di Serigne Sicky Fatou Serigne Karam Mbake gana di Serigne Sicky Fatou Serigne Aïdar Ndiaye di Mame Sicky Fatou ci Ndiayen Yabal ay momit nek ci Ndiarem Ndiabal Baye Serigne Mbaye di Baye Sicky Fatou ci Ndiarem Yabal Baye Dame Gueye Baye Sicky Fatou ci Ndiarem Yabal Baye Khar Diop Baye Sicky Fatou Touba Soxna Wassar ya Sicky Fatou ci Ndiarem Yabal ñoy ak le Fatou Soxna May Mbaye Soxna May Mbaye ñu ne demb ci samedi ji le Fatou ci Ndiarem Yabal tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci Daru Mufti lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci Ndiarem Yabal fukki at ak ñaar la mol yalna motale ndom ci aljana firdausi soy bu job radio daru mufti modi ki yone tagbi
serigne modou mbacke mom serigne cheikh na mom soxna momi di serigne sikki fatou serigne bassirou mbacke khalifa serigne fallou assa djey modou samba djey ci ñeen wadja samba kebe ci ñeen wadja serigne baye nguer di max sikki fatou ci dekkle baye ndiaga sen max sikki fatou ci tilmakha cheikh kan max sikki fatou ba dan djop max sikki fatou ci dakar adim gey jar ba sikki fatou touba apply sila di dom sikki fatou ci sedka mama nguer dom sikki fatou ci touba apply nguer di dom ci touba ñoy ak le fatou baye omar nguer dem ci samedi di la fatou touba hopital jenatu ñu denc ko ci bes ba ci daru murti ñaan gi ëlëk ci altiné ji lañ koy amal fo fe ci dekkle